ragione, però ti piace come guido. In retromarcia sono un drago, io adoro le verdure lesse, ma tu non le puoi vedere. Ma poi ti faccio la pasta e ritorniamo insieme.

prego, puoi guidare tu, che sono stanco morto. E poi sei l'unica di cui mi fido. La nostra storia è malinconica.

0: sulla faccia i tuoi capelli. Come facciamo a non far caso a quanto siamo belli?
1: Toye Radio Cooper.

mai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.